0: Tracy. Max Dorling.
1: Siete de la tarde, 5 minutos.
2: Felicità. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.